baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudipata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata, oh yeah.

Ratafia, Elixir, Arquebus et una bottiglieria. Mille feuilles, tarte aux pommes, chantilly et una pasticceria. Il gaucho sa che cos'è l'aria blu della prateria.

mayo y corta miccia allegra che piace anche ai pelagra folklore e nel traffico e nel trambusto ci han preso gusto a tutto questo amor tenore crudi lud body what ludi lud è un traffico africano solo lui parli sa cos'è un clacson peruviano. Pensa a me, pensa a me, pensa a me che non so cosa fare. Il cinema è un gaucho seduto al caffè. Gli amanti stanchi lasciano gli appartamenti. E amor al sesto piano dicendo piano piano pudor sui marciapiedi.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

musica speciale, con un ritmo eccezionale, di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione indie, balla insieme a me. Balla. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.